0: 这不新的几个呢？
1: 他可能在安头都拍起了呢。哦。拍完可能估计就自己米的就拍，就拿手机的就的，新的啥子安德进来吧，他没有到底是啥子情况了？他可能就是江大西他都看到了，等我先没敲门。
2: Si chi ye di ya job segun di ya ma chi di ga wa sam chi ma gan jum ma jum bu mo yo ye segun di ya en kon da di chi shu bu ju ma chi e segun di ya chi chi sam ye en xin xin yi ba nei no yan du di segun di ya pen to mo
3: Thank you.